Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano, in direzione San Cassiano, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare, in entrambe le direzioni, in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottole in direzione della stazione di Salandra Grottole. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lagopesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano, in direzione San Cassiano, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare, in entrambe le direzioni, in provincia di Bari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 12 settembre 2026. Mancano 110 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Guido.
2: L'onomastico. Oggi è

0: Onomastico di Maria. Il nome ha origine egizia e significa amata signora. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 12 settembre del 1919, Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O fiume o morte, occupò la città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia. Organizzata da un fronte politico a prevalenza nazionalista, l'occupazione dei legionari d'annunziani durò 16 mesi con alterne vicende. Parte della storiografia contemporanea indica nell'impresa di Fiume una svolta decisiva del processo di decadimento e di crisi dello Stato italiano liberale. L'impresa contribuì a rendere pubblica ed esasperatamente chiara la realtà di uno Stato debole, oberato da interessi di parte e spesso corrotto, aprendo così le porte al ventennio di dittatura fascista.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 12 settembre ricordiamo Elisabetta Canalis, Milo Manara, Barry White.
1: Le frasi del cinema.
0: Se ami una persona, lasciala andare. Se torna da te, è tua per sempre. Se non torna, non è mai stata tua. Dal film Proposta indecente.
1: Proverbio del giorno.
2: Solo paglia sarà il raccolto di colui che semina sul bagnato. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti come sempre. Eccoci al 12 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
4: Accogliendo un invito che si rivelerà molto piacevole, entrerete nell'orbita di nuovi interessi e di conoscenze utili per il vostro lavoro. Davanti a voi si aprono interessanti prospettive. Siate scaltri. Toro, sollecitati nel vostro amor proprio, nel lavoro sarete più produttivi, rapidi nei riflessi ma anche fiduciosi nelle vostre possibilità. Con efficienza sistemerete delle questioni pratiche che rischiavano di diventare un cruccio, guadagnandoci anche in serenità e benessere. Gemelli, fase all'insegna della creatività ma anche della concretezza, dote piuttosto insolita per voi che vi aiuterà comunque a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici. Cancro, intenzionati a badare al sodo, vi impegnerete con serietà dimostrando a tutti di che pasta siete fatti. Nelle questioni di cuore, se volete conquistare una persona, dovrete sfoderare un po' più di intraprendenza. Leone, qualunque sia l'attività che svolgete, autonoma o dipendente, cercate di far valere le vostre opinioni senza trascurare le buone maniere. Giusto per provocare, vi divertirete a suscitare la gelosia del partner, ma attenti a non esagerare. Vergine, imparate a mettere in mostra le vostre doti migliori se avete l'ambizione di ricoprire un ruolo primario nell'ambiente professionale. Potreste anche essere attratti da una persona conosciuta sul lavoro, anche se è sempre valida la regola di non mischiare l'amore con gli affari. Bilancia, notizie da un caro amico lontano vi mettono di buon umore e riaccendono in voi il desiderio di trascorrere qualche giorno in sua compagnia. Dal punto di vista economico-finanziario fareste bene invece a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Scorpione, sarete impegnati nell'ambiente di lavoro a parare i colpi che tentano di raggiungervi. La tensione può causare momenti di stress. Per tutto il giorno sarete tesi e nervosi. Dovranno arrivare gli amici questa sera a proporvi una bella uscita. Sagittario, metterete la vostra creatività al servizio dell'ambiente di lavoro, apportando le modifiche necessarie per renderlo più funzionale ed accogliente. Contatti utili e comunicazioni professionali importanti. Capricorno, affari, lavoro, amore, famiglia, tutto fila con il vento in poppa oggi, persino i viaggi e gli spostamenti, che siano di lavoro o di piacere. Non scartate a priori oggi una proposta che potrebbe rivelarsi interessante per il vostro futuro professionale. Acquario, con gli astri che remano contro siete un po' giù di tono. Forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Pesci, le stelle vi sono amiche, soprattutto per quanto riguarda la messa a punto di certi progetti lavorativi. Una giornata questa che favorisce gli incontri, i contatti e, perché no, i ritorni di fiamma. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Dalla giornata di venerdì l'anticiclone ha lasciato le regioni meridionali, anche Puglia e Basilicata sono al centro di un weekend più instabile, con correnti più fresche di origine atlantica che si sono fatte strada verso il sud Italia, portando un po' di instabilità e soprattutto un calo significativo delle temperature. Quindi durante la giornata avremo l'alternanza tra fasi più soleggiate e nuvolose con locali piogge. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottole in direzione della stazione di Salandra Grottole. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea la Zia,

0: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dalla giornata di venerdì l'anticiclone ha lasciato le regioni meridionali, anche Puglia e Basilicata sono al centro di un weekend più instabile, con correnti più fresche di origine atlantica che si sono fatte strada verso il sud Italia, portando un po' di instabilità e soprattutto un calo significativo delle temperature. Quindi durante la giornata avremo l'alternanza tra fasi più soleggiate e nuvolose con locali piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339

0: Lepre nella selva, rievocazione storica di Albero Bello.
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 12 settembre 2026. Mancano 110 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Guido.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maria. Il nome ha origine egizia e significa amata signora. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 12 settembre del 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O fiume o morte, occupò la città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia. Organizzata da un fronte politico a prevalenza nazionalista, l'occupazione dei legionari d'annunziani durò 16 mesi con alterne vicende. Parte della storiografia contemporanea indica nell'impresa di Fiume una svolta decisiva del processo di decadimento e di crisi dello Stato italiano liberale. L'impresa contribuì a rendere pubblica ed esasperatamente chiara la realtà di uno Stato debole, oberato da interessi di parte e spesso corrotto, aprendo così le porte al ventennio di dittatura fascista.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 12 settembre ricordiamo Elisabetta Canalis, Milo Manara, Barry White.
1: Le frasi del cinema.
2: Se ami una persona, lasciala andare. Se torna da te, è tua per sempre. Se non torna, non è mai stata tua. Dal film Proposta indecente.
1: Proverbio del giorno.
3: Solo paglia sarà il raccolto di colui che semina sul bagnato. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti come sempre. Eccoci al 12 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
5: Accogliendo un invito che si rivelerà molto piacevole, entrerete nell'orbita di nuovi interessi e di conoscenze utili per il vostro lavoro. Davanti a voi si aprono interessanti prospettive. Siate scaltri. Toro, sollecitati nel vostro amor proprio, nel lavoro sarete più produttivi, rapidi nei riflessi ma anche fiduciosi nelle vostre possibilità. Con efficienza sistemerete delle questioni pratiche che rischiavano di diventare un cruccio, guadagnandoci anche in serenità e benessere. Gemelli, fase all'insegna della creatività ma anche della concretezza, dote piuttosto insolita per voi che vi aiuterà comunque a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici. Cancro, intenzionati a badare al sodo, vi impegnerete con serietà dimostrando a tutti di che pasta siete fatti. Nelle questioni di cuore, se volete conquistare una persona, dovrete sfoderare un po' più di intraprendenza. Leone, qualunque sia l'attività che svolgete, autonoma o dipendente, cercate di far valere le vostre opinioni senza trascurare le buone maniere. Giusto per provocare, vi divertirete a suscitare la gelosia del partner, ma attenti a non esagerare. Vergine, imparate a mettere in mostra le vostre doti migliori se avete l'ambizione di ricoprire un ruolo primario nell'ambiente professionale. Potreste anche essere attratti da una persona conosciuta sul lavoro, anche se è sempre valida la regola di non mischiare l'amore con gli affari. Bilancia, notizie da un caro amico lontano vi mettono di buon umore e riaccendono in voi il desiderio di trascorrere qualche giorno in sua compagnia. Dal punto di vista economico-finanziario fareste bene invece a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Scorpione, sarete impegnati nell'ambiente di lavoro a parare colpi che tentano di raggiungervi. La tensione può causare momenti di stress. Per tutto il giorno sarete tesi e nervosi. Dovranno arrivare gli amici questa sera a proporvi una bella uscita. Sagittario, metterete la vostra creatività al servizio dell'ambiente di lavoro, apportando le modifiche necessarie per renderlo più funzionale ed accogliente. Contatti utili e comunicazioni professionali importanti. Capricorno, affari, lavoro, amore, famiglia, tutto fila con il vento in poppa oggi, persino i viaggi e gli spostamenti, che siano di lavoro o di piacere. Non scartate a priori oggi una proposta che potrebbe rivelarsi interessante per il vostro futuro professionale. Acquario, con gli astri che remano contro siete un po' giù di tono. Forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Pesci, le stelle vi sono amiche, soprattutto per quanto riguarda la messa a punto di certi progetti lavorativi. Una giornata questa che favorisce gli incontri, i contatti e, perché no, i ritorni di fiamma. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
1: Gialliamo!
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea la Zia.
3: A Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Dalla giornata di venerdì l'anticiclone ha lasciato le regioni meridionali, anche Puglia e Basilicata sono al centro di un weekend più instabile, con correnti più fresche di origine atlantica che si sono fatte strada verso il sud Italia portando un po' di instabilità e soprattutto un calo significativo delle temperature. Quindi durante la giornata avremo l'alternanza tra fasi più soleggiate e nuvolose con locali piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting. Punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Radio Puglia.

0: un'altra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
10: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 12 settembre 2026. Mancano 110 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Guido.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maria. Il nome ha origine egizia e significa amata signora. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 12 settembre del 1919, Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O fiume o morte, occupò la città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia. Organizzata da un fronte politico a prevalenza nazionalista, l'occupazione dei legionari d'annunziani durò 16 mesi con alterne vicende. Parte della storiografia contemporanea indica nell'impresa di Fiume una svolta decisiva del processo di decadimento e di crisi dello Stato italiano liberale. L'impresa contribuì a rendere pubblica ed esasperatamente chiara la realtà di uno Stato debole, oberato da interessi di parte e spesso corrotto, aprendo così le porte al ventennio di dittatura fascista.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 12 settembre ricordiamo Elisabetta Canalis, Milo Manara, Barry White.
0: Le frasi del cinema.
1: Se ami una persona, lasciala andare. Se torna da te, è tua per sempre. Se non torna, non è mai stata tua. Dal film Proposta indecente.
0: Proverbio del giorno.
2: Solo paglia sarà il raccolto di colui che semina sul bagnato. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti come sempre. Eccoci al 12 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Accogliendo un invito che si rivelerà molto piacevole, entrerete nell'orbita di nuovi interessi e di conoscenze utili per il vostro lavoro. Davanti a voi si aprono interessanti prospettive. Siate scaltri. Toro, sollecitati nel vostro amor proprio, nel lavoro sarete più produttivi, rapidi nei riflessi ma anche fiduciosi nelle vostre possibilità. Con efficienza sistemerete delle questioni pratiche che rischiavano di diventare un cruccio, guadagnandoci anche in serenità e benessere. Gemelli, fase all'insegna della creatività ma anche della concretezza, dote piuttosto insolita per voi che vi aiuterà comunque a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici. Cancro, intenzionati a badare al sodo, vi impegnerete con serietà dimostrando a tutti di che pasta siete fatti. Nelle questioni di cuore, se volete conquistare una persona, dovrete sfoderare un po' più di intraprendenza. Leone, qualunque sia l'attività che svolgete, autonoma o dipendente, cercate di far valere le vostre opinioni senza trascurare le buone maniere. Giusto per provocare, vi divertirete a suscitare la gelosia del partner, ma attenti a non esagerare. Vergine, imparate a mettere in mostra le vostre doti migliori se avete l'ambizione di ricoprire un ruolo primario nell'ambiente professionale. Potreste anche essere attratti da una persona conosciuta sul lavoro, anche se sempre valida la regola di non mischiare l'amore con gli affari. Bilancia, notizie da un caro amico lontano vi mettono di buon umore e riaccendono in voi il desiderio di trascorrere qualche giorno in sua compagnia. Dal punto di vista economico-finanziario fareste bene invece a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Scorpione, sarete impegnati nell'ambiente di lavoro a parare i colpi che tentano di raggiungervi. La tensione può causare momenti di stress. Per tutto il giorno sarete tesi e nervosi. Dovranno arrivare gli amici questa sera a proporvi una bella uscita. Sagittario, metterete la vostra creatività al servizio dell'ambiente di lavoro, apportando le modifiche necessarie per renderlo più funzionale ed accogliente. Contatti utili e comunicazioni professionali importanti. Capricorno, affari, lavoro, amore, famiglia, tutto fila con il vento in poppa oggi, persino i viaggi e gli spostamenti, che siano di lavoro o di piacere. Non scartate a priori oggi una proposta che potrebbe rivelarsi interessante per il vostro futuro professionale. Acquario, con gli astri che remano contro siete un po' giù di tono. Forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Pesci, le stelle vi sono amiche, soprattutto per quanto riguarda la messa a punto di certi progetti lavorativi. Una giornata questa che favorisce gli incontri, i contatti e, perché no, i ritorni di fiamma. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
2: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea la Zia,

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
3: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
1: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
4: Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
1: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Dalla giornata di venerdì l'anticiclone ha lasciato le regioni meridionali, anche Puglia e Basilicata sono al centro di un weekend più instabile, con correnti più fresche di origine atlantica che si sono fatte strada verso il sud Italia, portando un po' di instabilità e soprattutto un calo significativo delle temperature. Quindi durante la giornata avremo l'alternanza tra fasi più soleggiate e nuvolose con locali piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
7: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Com'è romantica la pioggia!
4: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 12 settembre 2026. Mancano 110 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Guido.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maria. Il nome ha origine egizia e significa amata signora. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 settembre del 1919, Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O fiume o morte, occupò la città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia. Organizzata da un fronte politico a prevalenza nazionalista, l'occupazione dei legionari d'annunziani durò 16 mesi con alterne vicende. Parte della storiografia contemporanea indica nell'impresa di Fiume una svolta decisiva del processo di decadimento e di crisi dello Stato italiano liberale. L'impresa contribuì a rendere pubblica ed esasperatamente chiara la realtà di uno Stato debole, oberato da interessi di parte e spesso corrotto, aprendo così le porte al ventennio di dittatura fascista.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 12 settembre ricordiamo Elisabetta Canalis, Milo Manara, Barry White.
0: Le frasi del cinema.
1: Se ami una persona, lasciala andare. Se torna da te, è tua per sempre. Se non torna, non è mai stata tua. Dal film Proposta indecente.
0: Proverbio del giorno.
2: Solo paglia sarà il raccolto di colui che semina sul bagnato. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti come sempre. Eccoci al 12 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
4: Accogliendo un invito che si rivelerà molto piacevole, entrerete nell'orbita di nuovi interessi e di conoscenze utili per il vostro lavoro. Davanti a voi si aprono interessanti prospettive. Siate scaltri. Toro, sollecitati nel vostro amor proprio, nel lavoro sarete più produttivi, rapidi nei riflessi ma anche fiduciosi nelle vostre possibilità. Con efficienza sistemerete delle questioni pratiche che rischiavano di diventare un cruccio, guadagnandoci anche in serenità e benessere. Gemelli, fase all'insegna della creatività ma anche della concretezza, dote piuttosto insolita per voi che vi aiuterà comunque a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici. Cancro, intenzionati a badare al sodo, vi impegnerete con serietà dimostrando a tutti di che pasta siete fatti. Nelle questioni di cuore, se volete conquistare una persona, dovrete sfoderare un po' più di intraprendenza. Leone, qualunque sia l'attività che svolgete, autonoma o dipendente, cercate di far valere le vostre opinioni senza trascurare le buone maniere. Giusto per provocare, vi divertirete a suscitare la gelosia del partner, ma attenti a non esagerare. Vergine, imparate a mettere in mostra le vostre doti migliori se avete l'ambizione di ricoprire un ruolo primario nell'ambiente professionale. Potreste anche essere attratti da una persona conosciuta sul lavoro, anche se sempre valida la regola di non mischiare l'amore con gli affari. Bilancia, notizie da un caro amico lontano vi mettono di buon umore e riaccendono in voi il desiderio di trascorrere qualche giorno in sua compagnia. Dal punto di vista economico-finanziario fareste bene invece a tenervi alla larga da investimenti a rischio. Scorpione, sarete impegnati nell'ambiente di lavoro a parare i colpi che tentano di raggiungervi. La tensione può causare momenti di stress. Per tutto il giorno sarete tesi e nervosi. Dovranno arrivare gli amici questa sera a proporvi una bella uscita. Sagittario, metterete la vostra creatività al servizio dell'ambiente di lavoro, apportando le modifiche necessarie per renderlo più funzionale ed accogliente. Contatti utili e comunicazioni professionali importanti. Capricorno, affari, lavoro, amore, famiglia, tutto fila con il vento in poppa oggi, persino i viaggi e gli spostamenti, che siano di lavoro o di piacere. Non scartate a priori oggi una proposta che potrebbe rivelarsi interessante per il vostro futuro professionale. Acquario, con gli astri che remano contro siete un po' giù di tono. Forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Pesci, le stelle vi sono amiche, soprattutto per quanto riguarda la messa a punto di certi progetti lavorativi. Una giornata questa che favorisce gli incontri, i contatti e, perché no, i ritorni di fiamma. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
5: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Eh sì, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuti, buon spazio mattina, buon sabato mattina. Tanti auguri subito, così buon weekend, esatto, apriamo le porte al weekend. Tanti auguri a tutte le Marie, tutte le amiche di Radio Puglia, ma non solo, all'ascolto, che si chiamano Maria, Maria Rosa,
0: Marianna,
1: Maria Antonietta, Marianna, Mariangela, Maria Luigia,

0: questa gira gira anche la mattina.
1: Sì.
0: Perché? O perlomeno quando magari non si è o non si è dormito abbastanza, come nel mio caso, perché sono sveglia dalle 5, oppure perché
1: ma stavi qui fuori
0: dalle 5, no?
1: Pensavo.
0: In pratica è successo questo stamattina, mi sono svegliata alle 5, sono rimasta sveglia sino alle 7 e dopodiché ho ripreso sonno, per cui mi sono ritrovata a fare un po' tutte le cose in ritardo, ecco, diciamo così, la mia routine, la skin care, tutte le cose che faccio quotidianamente, ovviamente. Noi, scherzo,
1: io invece
0: tu dimmi,
1: arrivo da un matrimonio e quindi...
0: t'ho visto ballare ieri, scatenato,
1: sì,
0: t'ho visto, poi ci racconterai, anche perché io personalmente proprio tanto che non vado a un matrimonio, quindi non so come funziona, soprattutto non so come funziona il regalo, capito? Questo mi interessava capire, Antonio.
1: Devi preparare la busta, devi preparare i soldi.
0: Sì, ma quanto deve pesare questa busta? Perché insomma, io è veramente tanto che non partecipo ad un matrimonio. Non so se dire per fortuna o per sfortuna, però è così, è un dato di fatto, per cui non so effettivamente quanto si mette nella busta. Ne parliamo più tardi, intanto... cominciamo a movimentare la nostra mattinata in compagnia di Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola.

0: citare Coca-Cola.
1: Tommaso Paradiso, 9.44, abbiamo appena cominciato il nostro spazio mattina insieme, quindi ancora buongiorno da DJ Bianco e da Rosangela. Questa mattina saremo con voi sino alle 12.30 a farvi compagnia. Avete la possibilità di ricambiare la nostra compagnia, il vostro buongiorno, il vostro saluto, il vostro bacio, un abbraccio, quello che vi pare, ragazzi,
0: un
1: vocale, un messaggio scritto al 333-166-5757 per dire la vostra, per dare il vostro contributo all'interno di Spazio Mattina qui su questa meravigliosa radio che è Radio Puglia.

0: sembra per me.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Su Radio Puglia, dal 2 al 12 settembre, speciale 83esima Mostra del Cinema, in diretta da Venezia con Tea Lazia.

0: gli auguri a mia moglie Maria,
1: che
0: faccio tantissimi auguri di buon onomastico a mia moglie
1: Maria.
0: Poi voglio salutare la mia zia, lo stesso Maria,
1: che si chiama Maria,
0: e
1: Maria,
0: faccio tutti gli auguri a Maria, Maria Pia e Mary e Mariella.
1: Maria Pia,
0: da Sabino Vemo, ciao!
1: Ciao Sabino! Maria, mamma, mamma!
2: Cioè, c'è anche Mary, c'è anche cioè il macello.
1: Ci verrà, non è, trovate Maria, Maria Antonietta.
2: Sì.
1: Ecco, visto, ne ho trovata un'altra.
2: Oggi abbiamo il nostro jingle che...
1: Sì, stamattina jingle...
2: Si arrampica.
1: È un po' dispettosa la nostra jingle, vabbè. Sente la mancanza della sua padroncina che si trova a Venezia, capito?
2: Sì.
1: La prossima volta mandiamo anche jingle a Venezia.
2: Sì, sì. Ok, andiamo avanti. Nel frattempo potete ancora mandare i vostri messaggi. Io volevo fare un saluto particolare, insomma, a tutti coloro che ci stanno ascoltando e sono sintonizzati sulle nostre frequenze. Sono tanti, tantissimi.
1: Tanti.

Radio Puglia, buongiorno, vino da Bari, allora tanti auguri per lo maschio e tutta mia cognata Maria e mia figlia Miriam.

0: anche gli auguri per sua nonna Maria da parte della nostra Sissi e auguri a tutte le Marie della squadra di Lella Giuliano, in particolare a Maria Passeri. E auguri di buon compleanno e onomastico a Maria Consiglia da parte di Adele, che ci scrive dal Loco Rotondo, dice: sei la mia super amica, super Maria direi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Radio Puglia.
1: Buongiorno DJ Bianco, buongiorno carissima Rosangela, io mi chiamo Angela e mamma Anna di Conversano. Mi metti la canzone

0: ci ha scritto la nostra amica Angela da Bari con questo messaggio: tutti in famiglia facciamo tanti auguri di buon onomastico a mia sorella Mariella, e oggi è un giorno speciale, doppiamente importante, perché mia nipote Nadia compie 30 anni.
1: Auguri!
0: Buon compleanno Nadia, dice la zia, da tutti noi gli auguriamo tanta felicità e tante cose belle. Poi c'è Mariella che scrive da Monopoli per fare tanti auguri a sua nipote Mara e a se stessa e a tutte le Marie che conosce.
1: Io invece gli volevo far ascoltare un messaggio carino.
2: Tanti auguri a nonna Maria di Modugno, di nostri nipotini.
0: Amori, che carini!
2: Marta, Francesco e Giuseppe.
0: Ecco, sono anche firmati.
1: Visto,
0: Bravi bimbi.
3: Radio Puglia.

0: Tantissimi auguroni di buon onomastico alla piccola Maria Sole con la canzone di Serena Blancale, al mio paese.
1: Che a lei piace tanto, auguri.

0: possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

0: Marta, volevo fare gli auguri, sono sempre Silvano, gli auguri di una buona guarigione dalle olive, perché quest'anno la vediamo brutta. A Caputo, Vittorio Caputo.
1: Capito? Si può già fare sin da ora una valutazione su come sarà la campagna delle olive. E allora come sarà? Immagino che il nostro non sarà positiva. Aia. Beh, speriamo di no, speriamo che tu ti sbagli. Intanto da questo io deduco che tu sei un agricoltore o comunque che ti occupi di agricoltura. Anticipo questo perché a me stamattina piacerebbe fare un appello molto particolare con gli ascoltatori di Radio Puglia. Siccome uno degli argomenti di cui parleremo questa mattina è proprio il lavoro, che è identificativo, no? Di quello che siamo, ci rappresenta in qualche modo. Bene, io voglio conoscere i nostri ascoltatori, Antonio, attraverso il 333-166-5757, ragazzi. Fate sapere a me e ad Antonio che lavoro svolgete. Potete anche omettere il paese, ma diteci il vostro nome e che lavoro svolgete.

0: E aggiungi anche che è fantastico. Buongiorno, siamo le donne di Ranieri. Vogliamo fare tanti auguri a Maria per il suo onomastico, ringraziarla per il cornetto.
1: Vabbè, a noi.
2: Infatti, non è arrivato zero. Niente. Tu ti sei accorto.
0: E aggiungi
2: qualcosa.
0: Anche che è fantastico.
1: È fantastica.
2: Siete
1: vabbè.
2: Fantastici, ragazzi, voi e i vostri cornetti, cappuccini, espressini che non sono arrivati.
1: Vabbè,
2: facciamo così, aspettiamo un po' e ci possono portare una bella focaccia a Barese. Che ne pensi, Antonio?

arrivato giorno, da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: ovunque sei.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonia da San Paolo. Vorrei ascoltare il brano di Joliet e Achille Lauro per noi, se possibile. Grazie e vi auguro una buona giornata.

0: E auguri anche per Mary di Palo del Colle, mamma della piccola Sofia. Sono le 10.26, siete sempre in diretta, questo è Radio Puglia, questo è Spazio Mattina, torniamo dopo la pubblicità.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20 e 30

0: Io sono Mastico, e sono Grazia di Capurso e un saluto a Nicola, il nostro ragazzo che porta in Platò.
1: Aspetta, il Platò di che? Non l'ho capito, vabbè. Io devo salutare la nostra amica Maria, farle tanti cari auguri. Ci ha inviato, caro Antonio, siccome parlavamo di focaccia, la foto della sua focaccia.
2: Vabbè, non vale però,
1: No, più che altro io ho capito, Maria, che tu ci tieni alla nostra linea, ma io e Antonio abbiamo una silhouette perfetta, per cui possono arrivare pure 15 focacci. Dico bene, Antonio.
2: Sì, come no.
1: Tanto mica ci vedono. No. Salutiamo Elisabetta e Isa e auguri a mamma Maria del panificio Marra di Modugno e papà Tommy per il loro anniversario. Questi auguri arrivano da parte di Vincenzo e Sabino. Poi buongiorno, le colleghe dei fratelli Rescina fanno gli auguri a Cecilia per i suoi 50 anni.
2: Auguri!
1: Anche oggi, dice, ce la faremo. E poi, buongiorno, potete fare gli auguri a Carlo per i suoi 70 anni da parte degli operai della ditta Palmieri, augurando buon compleanno e chiedendogli giustamente stasera dove ci porti. Attendiamo le risposte! 333-166-5757, continuate a messaggiarci.

Celso, buongiorno, sono Maria da Laureto, vorrei dedicarmi a me stessa per il mio, oggi il mio onomastico Santa Maria, un brano di Gigi D'Alessio e vorrei naturalmente salutare tutti voi del Maurizio, Antonella e tutti gli altri e niente, vorrei anche un favore da voi, che il brano me lo fate sentire tutti.

0: c'è. Giulia, sono Antonella da Conversano, un grandissimo abbraccio e tanti auguri a Maria dalla squadra del Bergamotto.
1: Che voce, che
2: ciao,
1: voce.
2: Ciao ragazze.
1: Allegra allegra.
2: Allegra allegra, esatto. È arrivato questo messaggio. Buongiorno Rosangela, buongiorno Antonio. Antonio, se ti vengo a trovare un sabato sera, ci devi far cantare a me e mia moglie? Ok, ma certo.
1: No, non si può cantare.
2: Come non si può cantare?
1: No.
2: Non vi preoccupate ragazzi, metto io la raccomandazione. Ho da ripetere poi un messaggio perché ahimè sì, qualche volta siete un po' distratti e poi mi scrivete, puoi ripetere che non ho sentito? Allora,
1: puoi ripetere
2: ora,
1: per piacere.
2: Puoi ripetere per piacere. Allora ora vi sto dando il tempo perché so che dovete registrare. Ci sono, sto per andare.
1: Vai.
2: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare gli auguri a Mary di Palo del Colle, mamma della piccola Sofia. Questi auguri arrivano da parte di Tonia che ora si vuole ballare con noi anche una bella canzone.
1: Sì, però prima facciamo ascoltare un altro messaggio.
3: Buongiorno amici di Radio Puglia. Allora, io mi occupo, lavoro nella ristorazione scolastica. Attualmente sono
2: bella
3: in una scuola elementare
2: che
3: qui a Gioia. E posso dire che non è un lavoro, è una parentesi leggera, spensierata dell'arco della giornata.
1: Giusto.
3: Perché lavorare a contatto con i bambini, con la loro ingenuità, con un'intelligenza particolare, ti fa dimenticare tutti i problemi.
2: È vero.
3: Niente, buona giornata a tutti.
2: Sono d'accordo con la nostra amica. Intanto ci balliamo insieme questa. Tanta

Siamo la squadra del magazzino Stea di Adelphia. Vogliamo mandare gli auguri alle nostre Maria, Maria, Marica e Marina. Poi ci sono delle richieste musicali, ragazzi, non appena possibile cercheremo di accontentarvi tutti quanti. Buongiorno Rosangelo e Antonio, sono Antonella e scrivo da Conversano, dalla squadra di Vagno. Voglio fare tantissimi auguri alla nostra Maria Angela e dirle che le voglio tanto bene. Grazie mille e un bacio a voi. Un bacio anche a te. Ragazzi, restate lì, stiamo per andare in pubblicità, ma torniamo più carichi che mai.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: settembre, speciale 83esima Mostra del Cinema, in diretta da Venezia con Tea Lazia.
1: E ci siamo per il consueto appuntamento giornaliero in diretta da Venezia, Tea Lazia. Ciao Tea!
2: Buongiorno!
1: Come stai? Ti sento bene?
2: Caliente, quasi sono alzate le temperature.
1: Ah beh, meno male, qui si sono abbassate nel frattempo. Allora, aggiornaci, dici tutto quello che di bello hai vissuto.
2: Ieri sera è arrivato Russell Crowe, ecco. Abbiamo immortalato e anche cantato, perché dovete sapere un po' come Ron Moss, questi grandi attori dello schermo, sia televisivo che cinematografico, spesso nascono come musicisti.
1: Come musicisti, sì.
2: Musicisti, chitarristi, cantanti. E poi quando raggiungono l'apice della loro carriera, come è stato per Russell Crowe con Il Gladiatore, ovviamente ha fatto tanto altro, è diventato anche regista, infatti è qui proprio come regista, ma la loro vena creativa, il primo amore non si dimentica mai, pertanto è arrivato e approdato proprio di fronte al nostro hotel, perché credevamo di esserci persi il suo arrivo. Spesso approdano, no? Davanti all'Excelsior con l'ingresso sotterraneo nascosto, ovviamente per evitare le folle, arrivare direttamente poi alla Biennale di Venezia, mentre lui, come un comune mortale, è approdato dal lato B, possiamo dire, dall'approdo della gente comune, del pubblico. L'abbiamo immortalato ed è stato gentilissimo, perché appena è arrivato si è fermato con tutti quei pochi che erano lì presenti, un po' per caso, un po' perché forse avevano intuito
1: che sarebbe arrivato, insomma, da dietro le
2: quinte. Si è fermato con tutti, è arrivato con suo figlio anche, l'abbiamo riconosciuto dal suo codino.
1: Ah, che bello.
2: Questi uomini sono tornati a portare i capelli lunghi, ad essere un po' rock. E porta il suo, appunto, film, presenta il suo film, mm-hmm. E ha fatto red carpet ieri sera e immagino, ovviamente, che tutti abbiamo cantato le sue canzoni, mentre vi abbiamo inviato l'intervista che abbiamo fatto ieri al film, che è fuori concorso ma che chiude questa 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, che è Dio ride. E abbiamo intervistato Giovanni Veronese, abbiamo incontrato a Coming Soon, che ci ha accolto, appunto, tutto il cast di Dio ride, da Silvio Orlando a Paolo Rossi, Pier Francesco Favino, che è il nostro conterraneo e sarà il protagonista insieme al coprotagonista, che è appunto Silvio Orlando, grande comico, e c'erano anche Lombardi e Gheghi, oltre che Alma Noce, una giovane ma già promettente, ovviamente, attrice oltre che modella.
1: Ok, prima di ascoltare l'intervista di cui ci parlavi, Tea, io vorrei dire che quello di cui mi parlavi avevo già visto qualcosa, per cui approfitterei a ricordare ai nostri ascoltatori che hanno la possibilità, per l'appunto, di rivedere le interviste e non solo, insomma, tutti i contributi che stai producendo lì a Venezia, per l'appunto, sui nostri canali social.
2: Ovviamente vi ricordo che tutti i film che sono stati visti in anteprima qui al Festival del Cinema di Venezia, come ad esempio Dio ride, che sarà in prima visione questa sera alle 21:30 dopo l'ultimo red carpet e subito prima della dichiarazione dei vincitori per ogni categoria. Miglior film, miglior attore, piuttosto che per i costi ai vincitori della sezione Orizzonti, i film usciranno, alcuni come quello sui fratelli Callaghan degli Oasis, è già uscito il 10 settembre, il giorno dopo che poi è stato proiettato qui al festival. Tutti i film, infatti, dopo la loro proiezione qui possono essere recensiti da tutti noi addetti ai lavori che li abbiamo già visti. Ad esempio Dio ride esce il 29 di ottobre, mentre il film di Russell Crowe, che si chiama Beast, esce il 1 ottobre anche in Italia, La vendetta perfetta e anche Beer Country, tra voglio dire, i lavori più recenti che ha anche realizzato. Altra novità?
1: Come, non ho sentito te.
2: Da voi ci sono altre novità?
1: Tutto bene, c'è solamente Jingle che sente la tua mancanza, davvero, credimi, si vede, è un po' irrequieta, no. Quindi la prossima volta scegli, Tea.
2: Se mandare lei o qui.
1: Ecco. Magari, vabbè, poi vediamo. Allora io darei l'altro appunto, il prossimo appuntamento. Ci risentiamo domani mattina, giusto Tea?
2: Sì, domani mattina, così vi diamo tutto l'elenco dei vincitori.
1: Dei vincitori,
2: esatto. Le dita, speriamo che vinca qualche italiano. Infatti il film anche che abbiamo visto ieri, abbiamo intervistato tutto il cast che ritorna a Buenos Aires, dove c'è il figlio di Giannini come protagonista, un cast sudamericano e italiano, è uno di quelli in gara insieme all'estranea di Stripoli, che invece proprio ha la pugliosità dentro, supportato dalla Puglia Film Commission.
1: Perfetto, grazie per il tuo contributo, ci risentiamo domani mattina all'interno per l'appunto di Domenica Insieme con Anna e Antonio, intanto ci ascoltiamo l'intervista. Ciao Tea!
2: Ciao!
1: Buon festival!
2: Grazie!
3: Siamo con regista veronesi di Dio Ride, anche Antonio Spadaro, un gesuita, si è espresso positivamente sul vostro operato. Quali altri sono stati gli humors, ovviamente magari degli addetti al lavoro dal punto di vista religioso?
4: Ma dal punto di vista religioso pensavo di avere più problemi, invece sono stati tutti molto aperti, hanno capito il film, hanno capito che forse la laicità certe volte è più spirituale delle persone credenti, dei credenti. Io sono stato libero di fare ciò che sentivo e evidentemente ciò che sentivo arriva al cuore delle persone, quindi arriva al cuore di tutti, è un film a cuore aperto questo.
3: Il 29 ottobre nelle sale ci hanno svelato i suoi produttori che farete un tour, pertanto ci sarà tanto da lavorare da domani, dopo che uscirà qui all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.
4: È un tour quasi teatrale, proprio, come se fossi un attore teatrale. Sono 35 date, dal 13 di settembre fino al 29 di ottobre, facciamo tutta l'Italia e questa è una cosa bellissima, perché girare l'Italia e vedere le reazioni delle persone nelle varie regioni, arriviamo fino a Sassari, andiamo in profonda della Sicilia, quindi sono molto emozionato di partire per questo tour, perché finalmente non lo vedranno solo gli addetti ai lavori, ma lo vedrà il pubblico, che è il mio sovrano.
3: Ovviamente vi aspettiamo in Puglia, poi Pierfrancesco Favino sarà di casa, vi accoglieremo con tanto entusiasmo e un ultimo saluto ai nostri radioascoltatori di Radio Puglia in questo poi 800° di San Francesco, a cui diceva no Pierfrancesco Favino che un po' si ispira anche il suo personaggio.
4: Insomma, la Puglia ormai è una specie di set a cielo aperto, no? Vanno tutti a girare in Puglia, quindi è diventata famosa anche per questo. Mi ci trovo sempre bene, ho grandi amici in Puglia, ci vado spesso. Spero che i pugliesi, che sono persone attente, riescano a capire bene il film e ad amarlo.
3: Grazie al regista veronesi per Radio Puglia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea Lazia,

0: diretto dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Dobbiamo fare gli auguri a Maria Matarrese da parte di Carmela. Dice questo messaggio: anche se siamo distanti, ti voglio un mondo di bene. Un saluto ad Antonella Centanni e sua sorella Mary Black da parte di Silvia. Auguri a Maria della squadra del Bergamotto da parte di Michele, che dice: aspetto il complimento. Un bacio a Laura, mi sembra giusto, ci sta, doveroso. Un bacio a Laura che ci scrive da Fasano, un saluto anche per Daniel e poi c'è Martina che ci scrive da Delfia per fare gli auguri a Marika, la titolare della boutique Glamour. Auguri da parte di Martina e di Nicolò. E per quanto riguarda le richieste musicali, ragazzi, io vi chiedo di avere pazienza,
1: ce ne sono tanti.
0: Vi accontenteremo, la scaletta è quella, noi abbiamo un determinato numero di brani da inserire e nel momento in cui l'abbiamo già preparata diventa un po' complicato, ma ce la faremo, perché questa mattina qui a Radio Puglia Spazio Mattina c'è DJ Bianco e Rosangela e noi facciamo i miracoli. Ma dai, ma che sta a dire?
2: Radio Puglia.

0: una richiesta che appunto è stata...
1: è arrivata al 333-166-5757, una delle tante.
0: Non riuscivo a parlare.
1: È arrivato anche il messaggio di Miriana, che mi scrive da Rutigliano. Dice: faccio tanti auguri di buon onomastico alla mia collega. Forza ragazze, non molliamo. Io, Miriana, approfitto del tuo messaggio perché voglio dire questa cosa. Sono stata 4 giorni a Rutigliano, ho avuto piacere e onore di conoscere 3 grandi artisti che ho intervistato per l'appunto in occasione del Minerva Festival, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stata questa bellissima Rutigliano, davvero un centro storico tenuto perfettamente e tanta gente favolosa. Un bacione a tutti i rutiglianesi, l'ho detto bene?
0: Giusto.

0: auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: compleanno in vista in questo 12 settembre. Stiamo provando a metterci in contatto con la prima delle festeggiate.
1: Pronto?
0: Ciao Aurelia, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno.
1: Buongiorno.
2: Auguri.
1: Buongiorno. Grazie mille, grazie.
0: Cara, allora io ti immagino a casa mentre prepari la torta per il tuo compleanno. La prepari la torta?
1: No, stasera mi hanno organizzato una festa.
0: A sorpresa?
1: No. A sorpresa.
0: Ah, hai visto?
1: Non sto facendo niente.
0: Ah, quindi una festa a sorpresa, però di cui tu sei già a conoscenza.
2: Quindi non è a sorpresa.
0: Non è tanto la sorpresa.
1: No, vabbè, diciamo a sorpresa, non so tutto il resto.
0: Vabbè, la sorpresa, però... sai qual è, Aurelia? Che fanno tutto loro, chi se ne frega.
1: Infatti.
0: Senti, e quindi questa sorpresa dove avverrà, Aurelia? Magari Antonio, ci liberiamo, veniamo a trovare.
1: Senti, a Dimora Mazzaro
0: starò. Ah, ok, no, vabbè, che non so neanche di che paese parliamo.
2: È no, qui, da questa parte.
0: Ah, posto, allora posso venire, non ti preoccupare. Aurelia,
1: certo.
0: Io ti chiamo perché ci sono delle amiche della Zagara o Zagara, che cos'è?
1: Ah, Zagara, sì.
0: Zagara,
1: sì.
0: Carmela sì. E tutte le amiche della Zagara che ti volevano fare questa sorpresa.
1: Ah, grazie mille, perché infatti oggi non sono a lavoro, grazie mille.
0: Ah, ecco, è la tua azienda, perfetto. Ovviamente noi ci uniamo a loro, un abbraccio
1: grazie
0: cara
1: mille.
0: Aurelia, tanti auguri e buon
1: grazie
0: divertimento. Ciao, ciao.
1: Grazie,
0: ciao
1: grazie,
0: cara, ciao.
3: Senti, compagna...

0: Eh sì, abbiamo ascoltato anche questa canzone insieme.
1: Bam bam, bam, bam, esatto, bam, bam, era bam, una delle richieste.
0: Salutiamo anche lo staff di Empathy che ci ascoltano.
1: Da Monopoli, giusto?
0: Sì, sì,
1: ecco, io non
0: Monopoli.
1: Conosco Empathy. Tu
0: non
1: mi guardi come per dire Los Angeles.
0: Andremo a mangiare insieme.
1: Ah, finalmente è arrivato l'invito da Antonio. Anna, mi dispiace, tu resterai a casa.
0: Ma noi ci andiamo spesso, ecco, okay. Perché.
1: Allora, verrai
0: con noi.
1: Dobbiamo... Ah, ok, va bene, vieni anche tu, Anna.

0: in tanti giustamente mi state ricordando, vi ho parlato di, insomma, degli artisti presenti a Rutigliano in queste serate, mi hanno detto: Rosangela, ricordati che questa sera invece a San Michele di Bari abbiamo lui, il grande Sal da Vinci, questa sera 12 settembre a San Michele in piazza Vittorio Veneto per il San Michele Music Festival, e questa è la sua novità musicale fresca fresca, uscita il 28 agosto, Fuga d'amore.
1: Se ossessione

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
1: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: Altra festeggiata di questo sabato. Buongiorno,
1: pronto?
0: Parlo con Rosa.
2: Un attimo che non c'è.
0: Sì.
2: Rosa.
0: Ecco, vedi, giustamente il marito la deve chiamare. Vedi, i mariti di una volta, quelli che rispondono al telefono, dico un attimo, gliela passo subito. È arrivata.
2: Io sto arrivando.
0: Va bene,
3: arriva,
0: grazie,
3: arriva.
0: Grazie mille. Tanto siamo qui. Voglio dire, il sabato deve passare. Hai messo a cucinare, Antonio? Cosa
3: no,
0: si mangia oggi?
3: Non lo so. Tu che
0: come
3: mangi?
0: Non lo so? Non lo so veramente, Antonio. Allora, Rosa.
4: Pronto,
0: ciao,
4: pronto.
0: Rosa. Buongiorno, tanti auguri, benvenuta.
3: Auguri.
0: Sei in diretta, sei su Radio Puglia.
4: Grazie.
0: Cara Rosa, io ora sono troppo curiosa. Mi devi dire cosa stavi facendo? Che è venuto tuo marito a chiamare?
4: Devo dire,
0: mi
4: devo dire.
0: Non ti ho sentita, Rosa.
4: Ti devo dire cosa.
0: Vabbè, io non ti sento.
3: No.
0: Rosa, ti faccio tanti auguri da parte di Andrea, Rosita.
4: Grazie.
0: Jennifer Anthony.
3: Ancora auguri.
4: Grazie.
0: Un abbraccio anche da tutti noi.
4: La ringrazio, ringrazio tutti e ringrazio anche lei. Grazie, un abbraccio anche a voi e buona giornata.
0: Grazie, ciao,
3: ciao
0: cara, un bacione.
4: Ciao a tutti, ciao.

0: Auguri a mamma Maria, arrivano da parte dei figli Vito, Marco e il marito Giuseppe con un post scriptum: non lavorare troppo. Un saluto da parte nostra al nostro amico Luigi e buon onomastico a Maria Margaret da parte di Daniela e Giuseppe che ci scrivono da Castellana. Auguri poi a zia Maria dal suo adorato nipote Giuseppe che voleva fargli una chiamata, ma io come sempre dico ragazzi, vi specifico che le chiamate qui a Radio Puglia le effettuiamo solo per i compleanni. Aggiungo anche, caro Antonio, che stamattina sono uscita di casa, ho detto vabbè, vado tranquilla, non mi preoccupo del pranzo, tanto ci sarà Antonio che mi darà suggerimenti. Sono le 11:41, ancora non mi hai detto cosa dobbiamo mangiare.
1: Pasta al forno.
0: Ti do il tempo della pubblicità quando la faccio la pasta al forno, scusa eh.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
11: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
11: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
11: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: Radio Puglia.

0: Amore.
1: Pronto?
0: Ciao Carlo, buongiorno, benvenuto. Sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno.
1: Buongiorno. Grazie da parte vostra.
0: Caro Carlo, tu sei un giovanissimo settantenne, giusto?
1: È giovanissimo, sono sempre 70 anni.
0: Ma hai la voce di un trentenne, posso dirlo?
2: È giusto.
1: Brava.
0: Vabbè, l'importante è crederci, Carlo, no?
1: Sì, ma la ci sono pure i dispiaceri, purtroppo. Io ho subito un po' di quelli gravi di recente, a persona che accompagna. Purtroppo.
0: Mi dispiace, questo. Quindi, mi dispiace.
1: Ecco, è quello che era molto più interessante di tutto la nostra vita terrena, diciamo, servita.
0: Lo so. Hai ragione, quando vengono a mancare, insomma, gli affetti più cari.
1: Sono qui con queste belle ragazze, giusto per alleviare questi dolori che purtroppo la vita ci riserva.
0: Queste belle ragazze sono quelle della ditta Palmieri?
1: Certo, sì.
0: Esatto, sono loro.
1: E li ringrazio tutti.
0: Che ci hanno scritto questa mattina per farti questa sorpresa. Allora, auguri Carlo da tutti loro. Beh. E ovviamente anche da tutti noi, tutto lo staff di Radio Puglia ti abbraccia virtualmente.
1: Vi ringrazio.
0: Auguri. Ciao Carlo.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Radio Puglia.

Buongiorno Radio Puglia, oggi voglio fare tantissimi auguri, non solo io, tutte le mie colleghe dell'azienda Caputo, alle nostre tante Maria, tra cui la mia zietta. Tanti auguri, belle, e tantissimi auguri anche alla nostra collega Carmela, che oggi è il suo anniversario di matrimonio.

0: There she goes again. Lei è Dua Lipa e chissà, mi stavo domandando se saranno confermate queste voci, insomma, che ci sono ormai da qualche settimana, che parlano di una trattativa che vedrebbe per l'appunto proprio l'artista, la pop star, co-condurre una serata del Festival di Sanremo 2027 accanto al grande, tu lo sai, chi sarà?
1: De Martino. Lo sa,
0: esatto, Stefanuccio, che quest'anno dal 16 al 20 febbraio 2027 condurrà e per l'appunto sarà il direttore artistico
1: tutti
0: di questo
1: davanti alla TV
0: festival. Io di una cosa sono certa, Radio Puglia anche quest'anno sarà presente al festival.
2: Radio Puglia.

che stupendi, e tanti auguri a mia nonna, con tanto amore, con tanto affetto, che vi seguiamo con amore, siete la nostra famiglia col cuore. Ciao amori, amori miei, siete amori miei, ciao.

0: così, Antò?
1: Sì, ora anche destra, questo è un ballo di gruppo, lo sai.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Mi manca Tea, perché lei che mi coordina nei balli di gruppo nei quali io non sono poi così ferrata. Però ce la faremo, perché ci sono due eventi importanti che ci aspettano. Uno nel weekend, nel prossimo weekend a Putignano, e l'altro nello stesso weekend a Fasano, dove ci sarò io. Radio Puglia, tutta Radio Puglia vi animerà e vi farà scatenare al ritmo di tutte le musiche, non solo i balli di gruppo. Io devo salutare Maria Diletta, farle tanti auguri da parte di mamma Maria, che ci scrive da Bitritto, e fare poi auguri di buon onomastico alle due Marie dell'azienda Racemus da tutti i loro colleghi. Torniamo, restate lì.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: per me.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
5: Giagliamo!
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea Lazia,

0: a mia moglie Maria, da suo marito Francesco.
1: Di tutti i libellizi sopra terra, chi ha mai

0: Destino Notos.
1: Ecco, il destino, insomma, tanta roba, è vero. Tu credi nel destino, Antonio? Certo. Anch'io, io sono convinta che è un po' quello che ci succede, le persone che incontriamo, insomma, quello che poi è il corso della nostra vita è scritto da qualche parte, per cui io credo fortemente nel destino, così come mi piace questa canzone che si chiama Destino. Lo ripetiamo, perché poi ogni volta che la mandiamo qui a Radio Puglia automaticamente ci arrivano i messaggi. Mi dite come si chiama questa canzone? Questa canzone si chiama Destino e il

0: terrificante per noi automobilisti, ragazzi. Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi, dunque oggi 12 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e 2,208 euro al litro per il gasolio.
1: E quindi ci sarà adesso il decreto.
0: Ecco, da lunedì vengo in bicicletta, perché sì, c'è una bella bicicletta
1: elettrica o normale?
0: Elettrica, per cui sono quasi motorizzata, costo zero, comincio a pedalare.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari, 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso, info 080 990 1273,
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.
14: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea Lazia,

0: Rosangela, metti un po' di musica leggera.
1: Leggerissima.
2: Anzi, leggerissima.
1: Stavo cercando di ricordare, con la Pesce di Martino facevano parte, sono stati e hanno partecipato a Sanremo.
0: Sì.
1: 2021 probabilmente.
0: Sì, può essere, sì, sì. Sì.
1: E dopodiché non saprei, ecco.
0: Sono spariti. Vabbè.
1: Sono spariti. Comunque resta una delle canzoni, insomma, orecchiabili sicuramente di quel Sanremo, come anche Sesso e Samba, Tony F e Gaia.

0: Beh, sono le 12:24, dobbiamo andare a mangiare.
1: Sì, ma non sappiamo cosa.
0: Non lo so, neanche
1: oggi
0: io.
1: Oggi non mi sei stato d'aiuto, vabbè.
0: Io vorrei mangiare la pasta al forno.
1: Ho capito che tu vorresti mangiare la pasta al forno, ma la pasta al forno ha bisogno di tempi lunghi per la preparazione, vabbè.
0: Lo so.
1: Vedremo di rimediare. Intanto si conclude qui questo spazio mattina insieme, sabato 12 settembre. Ancora tanti auguri a tutte, alla valanga di Marie che sono state all'ascolto questa mattina e tutti gli amici che gli hanno fatto gli auguri. Antonio, ti auguro un buon pranzo,
0: anche
1: un buon weekend. Noi ritorniamo insieme mercoledì pomeriggio,
0: sì.
1: Però io e te, però ricordiamo che domani mattina ci sarai tu con Anna e la piccola Bea a condurre domenica insieme. Intanto vi diamo un abbraccio, Antonio e Rosangela vi salutano, rimanete sintonizzati su Radio Puglia.
0: Ciao,
1: ciao a tutti!
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
3: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
2: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
1: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino. Oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale. Oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile, che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore perturbazione attiva su Puglia e Basilicata porterà dei fenomeni a carattere sparso, localmente anche di forte intensità, specialmente nel corso del pomeriggio. Si andrà verso un miglioramento in serata con clima asciutto e con cieli poco nuvolosi. Farà sì caldo, ma si tratterà di un caldo moderato. Le temperature massime diurne infatti non andranno oltre i 27-28 gradi. Segnaliamo il vento, questo si farà sentire principalmente sulle zone costiere con mare Adriatico mosso, mar Ionio poco mosso. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Sono la pietra per me.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Su Radio Puglia, dal 2 al 12 settembre, speciale 83esima Mostra del Cinema, in diretta da Venezia, con Tea la Zia.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: 26. Mancano 110 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Guido.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maria. Il nome ha origine egizia e significa amata signora. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 12 settembre del 1919, Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O fiume o morte, occupò la città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia. Organizzata da un fronte politico a prevalenza nazionalista, l'occupazione dei legionari d'annunziani durò 16 mesi con alterne vicende. Parte della storiografia contemporanea indica nell'impresa di Fiume una svolta decisiva del processo di decadimento e di crisi dello Stato italiano liberale. L'impresa contribuì a rendere pubblica ed esasperatamente chiara la realtà di uno Stato debole, oberato da interessi di parte e spesso corrotto, aprendo così le porte al ventennio di dittatura fascista.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 settembre ricordiamo Elisabetta Canalis, Milo Manara, Barry White.
2: Le frasi del cinema.
0: Se ami una persona, lasciala andare. Se torna da te, è tua per sempre. Se non torna, non è mai stata tua. Dal film Proposta indecente.
2: Proverbio del giorno.
1: Solo paglia sarà il raccolto di colui che semina sul bagnato. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon sabato e buon weekend a tutti come sempre. Eccoci al 12 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
5: Accogliendo un invito che si rivelerà molto piacevole, entrerete nell'orbita di nuovi interessi e di conoscenze utili per il vostro lavoro. Davanti a voi si aprono interessanti prospettive. Siate scaltri. Toro, sollecitati nel vostro amor proprio, nel lavoro sarete più produttivi, rapidi nei riflessi ma anche fiduciosi nelle vostre possibilità. Con efficienza sistemerete delle questioni pratiche che rischiavano di diventare un cruccio, guadagnandoci anche in serenità e benessere. Gemelli, fase all'insegna della creatività ma anche della concretezza, dote piuttosto insolita per voi che vi aiuterà comunque a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici. Cancro, intenzionati a badare al sodo, vi impegnerete con serietà dimostrando a tutti di che pasta siete fatti. Nelle questioni di cuore, se volete conquistare una persona, dovrete sfoderare un po' più di intraprendenza. Leone, qualunque sia l'attività che svolgete, autonoma o dipendente, cercate di far valere le vostre opinioni senza trascurare le buone maniere. Giusto per provocare, vi divertirete a suscitare la gelosia del partner, ma attenti a non esagerare. Vergine, imparate a mettere in mostra le vostre doti migliori se avete l'ambizione di ricoprire un ruolo primario nell'ambiente professionale. Potreste anche essere attratti da una persona conosciuta sul lavoro, anche se sempre valida la regola di non mischiare l'amore con gli affari. Bilancia, notizie da un caro amico lontano vi mettono di buon umore e riaccendono in voi il desiderio di trascorrere qualche giorno in sua compagnia. Dal punto di vista economico-finanziario fareste bene invece a tenervi alla larga.

Marca da investimenti a rischio. Scorpione, sarete impegnati nell'ambiente di lavoro a parare colpi che tentano di raggiungervi. La tensione può causare momenti di stress. Per tutto il giorno sarete tesi e nervosi. Dovranno arrivare gli amici questa sera a proporvi una bella uscita. Sagittario, metterete la vostra creatività al servizio dell'ambiente di lavoro, apportando le modifiche necessarie per renderlo più funzionale ed accogliente. Contatti utili e comunicazioni professionali importanti. Capricorno, affari, lavoro, amore, famiglia, tutto fila con il vento in poppa oggi, persino i viaggi e gli spostamenti, che siano di lavoro o di piacere. Non scartate a priori oggi una proposta che potrebbe rivelarsi interessante per il vostro futuro professionale. Acquario, con gli astri che remano contro siete un po' giù di tono. Forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Pesci, le stelle vi sono amiche, soprattutto per quanto riguarda la messa a punto di certi progetti lavorativi. Una giornata questa che favorisce gli incontri, i contatti e, perché no, i ritorni di fiamma. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Radio Puglia sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
3: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
2: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
1: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino. Oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale. Oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile, che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore perturbazione attiva su Puglia e Basilicata porterà dei fenomeni a carattere sparso, localmente anche di forte intensità, specialmente nel corso del pomeriggio. Si andrà verso un miglioramento in serata con clima asciutto e con cieli poco nuvolosi. Farà sì caldo, ma si tratterà di un caldo moderato. Le temperature massime diurne infatti non andranno oltre i 27-28 gradi. Segnaliamo il vento, questo si farà sentire principalmente sulle zone costiere con mare Adriatico mosso, mar Ionio poco mosso. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 5.000 chilometri.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: sole senza alzarti mai. Abbronzatissima.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
9: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 12 settembre 2026. Mancano 110 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Guido.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maria. Il nome ha origine egizia e significa amata signora. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
1: Il 12 settembre del 1919, Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O fiume o morte, occupò la città di Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il Regno di Jugoslavia. Organizzata da un fronte politico a prevalenza nazionalista, l'occupazione dei legionari d'annunziani durò 16 mesi con alterne vicende. Parte della storiografia contemporanea indica nell'impresa di Fiume una svolta decisiva del processo di decadimento e di crisi dello Stato italiano liberale. L'impresa contribuì a rendere pubblica ed esasperatamente chiara la realtà di uno Stato debole, oberato da interessi di parte e spesso corrotto, aprendo così le porte al ventennio di dittatura fascista.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 12 settembre ricordiamo Elisabetta Canalis, Milo Manara, Barry White.
3: Le frasi del cinema.
1: Se ami una persona, lasciala andare. Se torna da te, è tua per sempre. Se non torna, non è mai stata tua. Dal film Proposta indecente.
3: Proverbio del giorno.
2: Solo paglia sarà il raccolto di colui che semina sul bagnato. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: La radio che spinge. Radio Puglia. Wake up. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: a Radio Puglia sono le ore 15 e 6 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La vittoria della Fiorentina a Venezia nel segno del 3-3 come i primi punti stagionali dei Viola e i gol di Mastantuono ha introdotto la quarta di Serie A che prosegue oggi, aperto da Genoa a Frosinone. Il sabato propone alle 18 quello che tradizione e classifica alla mano è il match di cartello del turno. La Lazio, una delle tre capoliste a punteggio pieno, ospita il Milan. Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti, Duchi operato per una frattura alla mano, al suo posto debutta Sciutalo. Alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei. Max Allegri.
3: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
2: Lunedì chiusura del turno con le gare di tre reduci dalla Champions: Como in casa col Parma, Roma in trasferta col Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Giunta alla quarta giornata anche la Serie B, in testa alla classifica da sola a punteggio pieno c'è il Palermo, di scena domani ad Avellino. C'è la firma di Marco Bezzecchi nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano Adriatico il pilota Aprilia centra la pole col record della pista. La gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo, ha archiviato il successo sulla Svezia e le emozioni del debutto nell'arena all'aperto di Piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia affronta stasera il secondo match della fase a gironi degli europei maschili. A Modena alle 21, azzurri opposti alla Grecia. Il centrale Gianluca Galassi.
4: Un'altra avversaria temibile, l'abbiamo vista giocare contro in semifinale giochi di Mediterraneo, no? E sappiamo quello che possono fare. Noi non vediamo l'ora di giocare a Modena in un palazzetto così, così storico, così ricco di storia, e di abbracciare i nostri tifosi, quindi non vediamo l'ora per fare un'altra grande partita di livello. Stiamo bene a livello fisico, che è la cosa più importante, perché comunque l'Europeo è una competizione lunga e dobbiamo essere pronti a battagliare per diverse partite.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore perturbazione attiva su Puglia e Basilicata porterà dei fenomeni a carattere sparso, localmente anche di forte intensità, specialmente nel corso del pomeriggio. Si andrà verso un miglioramento in serata con clima asciutto e con cieli poco nuvolosi. Farà sì caldo, ma si tratterà di un caldo moderato. Le temperature massime diurne infatti non andranno oltre i 27-28 gradi. Segnaliamo il vento, questo si farà sentire principalmente sulle zone costiere con mare Adriatico mosso, mar Ionio poco mosso. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: Francesco?
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: la pietra per me. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Inizia una nuova puntata di Ranking Song, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate, trasmesse su Radio Puglia in questa settimana.
2: L'ora di essere qui insieme a voi per raccontarvi la nostra nuovissima classifica. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 20. Free Your Mind, Prospe and Clapton. Alla posizione 19, Flamenco Paranoia, Samurai J. 18, Magnifico Errore, Gianna Nannini, è una new entry. Alla 17esima, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. E in 16esima posizione, Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.
1: Dunque, devo aspettare per sapere qual è la prima posizione.
2: Sì, restate collegati.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
1: Gialliamo!
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile!
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
7: Si torna a scuola. E la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: in diretta per sapere dalla nostra Giulia quali sono le altre 5 posizioni fino alla undicesima.
1: Continuiamo a salire step by step, lo facciamo dalla numero 15, Serenamente, Giulie e Olly. Alla posizione 14, Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
0: Number 13!
1: E poi alla numero 13, Genova Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
0: Number 12!
1: Alla dodicesima, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
0: Number 11!
1: E alla posizione numero 11, Qualcosa per te, Ligabue.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato, nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app, scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Siamo sempre qui al giro di boa della Ranking Song condotta da Danny
0: e Giulia.

0: novità, una new entry, parlare d'amore, Saif.
1: Number 9.
0: Alla 9, White Girl Wasted, Anna.
1: Number 8.
0: Posizione numero 8, Who Man, Peggy Goo.
1: Number 7.
0: 7, alla settima posizione, Non mi innamorerò, Puccio.
2: Non mi innamorerò, però mi sa che è quella.
0: È proprio quella. Alla sesta posizione, Magnetic, The Bowser.
1: Number 5.
0: La facciamo dopo.
2: Perché aspettare? Perché?
0: La vogliamo fare subito?
1: Dai, ad ogni aspettiamo. Modo c'è

0: con la mia bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
2: Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: sera per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Radio Puglia, come va?
1: Io sono un po' triste, sai, perché la nostra ranking song sta per finire. Ma no, dai, dai, riprendiamo dalla posizione numero 5. La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
2: Number 4.
1: Alla quarta posizione, Moving to the Sun, Usual.
2: Number 3.
1: Alla terza, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
2: Number 2.
1: Medaglia d'argento per Dai Dai, Shakira.
2: E number 1.
1: Si aggiudica la prima posizione, La testa gira, Fred De Palma, Anita e Skilla.
0: E di nuovo.

0: Ebbene, sì, siamo arrivati alla fine della ranking song, però se volete riascoltarla basta aspettare domani o dopodomani, perché domenica e sabato alle 16 c'è la replica. Noi andiamo in onda con la ranking song il venerdì, dopodiché ci sono queste repliche sabato e domenica alle 16 e anche lunedì.
1: Il lunedì, esatto, c'è anche il lunedì alle 18, sempre con Giulia e Danny.

0: sciarpa per ora è presto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, facciamo finta che è appena iniziata l'estate. Va bene, forse va meglio.
0: Però la ciambella, quella gonfiabile, quella la posso mettere a posto, che dici?
1: No, ancora lasciala, no. Lasciala qui.
0: Dai, la tengo in
1: lasciala
0: macchina.
1: Lasciala qui, che prendo un pezzettino, grazie.
0: Vabbè. Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Acciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: d'artificio.
1: No, no, ho paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
2: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
3: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
2: si vola!

0: sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento, organizzato da Annalisa Buongiorno, vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Fenomeni in progressivo esaurimento tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Ventilazione sostenuta a Copari fino a Mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in miglioramento con ampie schiarite, spazi assolati e clima nel complesso piacevole al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011.
4: Gialliamo!
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia sono le ore 18 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Fenomeni in progressivo esaurimento tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Ventilazione sostenuta a Copari fino a Mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in miglioramento con ampie schiarite, spazi assolati e clima nel complesso piacevole al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: capito.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante a Castellana Grotte in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: El árbol, el hombre.
1: Cuando llega el coro de ustedes, voy a llegar con un baigón. Tienen un mimero arriba.
0: Sa-el. Yo.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20 e 30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.

Sam Hub, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sam Hub siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sam Hub.

0: la pietra per me.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza panzire.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
4: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: A Radio Puglia sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Fenomeni in progressivo esaurimento tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Ventilazione sostenuta con pari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in miglioramento con ampie schiarite, spazi assolati e clima nel complesso piacevole al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un

0: prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: guardi il mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Fenomeni in progressivo esaurimento tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Ventilazione sostenuta a Copari fino a Mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in miglioramento con ampie schiarite, spazi assolati e clima nel complesso piacevole al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Fazio Mattina. Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Fazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: solo la pietra per me.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: sembra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
8: Radio Puglia.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: dimenticare.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

want to end me. I want to end me.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucille.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

l'onore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Radio Puglia.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il nero della Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa superare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
2: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!